Canta Napoli, Napoli in fiore. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

intorno a me. Poi t'appuoi sopra la spalla con il piatto e la panse. Io divento mammalucco, poi ti passo sulla bocca e mi sembra un tricchi.

allora, a Willie Nelson dedichiamo questa canzone, sempre portata al successo da Granato Corazzone, intitolata Kellalà. Tanto la riconoscete tutti.